0: Buonasera e benvenuti qui a Radio X Italia con il mio partner in crime Carlo Di Marzio. Buonasera Carlo.
1: Buonasera Francesco, buonasera. Bene,
0: che bene. Sta voce?
1: È arrivato settembre, è entrato l'autunno.
2: Oh, ma stiamo scherzando, dai. Buonasera a tutti,
0: Francesco.
2: No, dai, lo sai che mi piace scherzare. Buonasera a tutti, bentornati. No, dopo un mese ormai, insomma,
0: no, già eravamo stati qui ad agosto.
2: Eravamo stati ad agosto,
0: sì, però era in piena estate, quindi non eravamo nel mood giusto.
2: No, no.
0: Siamo stati con Francesca ad agosto,
2: sì, Francesca, no,
0: la nostra amica DJ.
2: Esatto,
0: sì.
2: Ci che salutiamo, ciao Francesca.
0: Ciao Francesca.
2: Esatto.
0: E invece, allora, Carlo, tu come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, sì.
0: Come è iniziato questo mese di settembre per te?
2: Bene, sì.
0: Sai, settembre è un mese di quelli lì che bisogna ricominciare un sacco
2: scuola,
0: di cose.
2: Vabbè, sono tornato a scuola, no? Sai che
0: parlo... Ah, stai studiando?
2: Sì, sto studiando.
0: Cosa stai studiando?
2: Non mi ricordo, però dai, a parte gli scherzi, bene, stasera no, a parte no, mi hai detto no, studio perché stasera c'è un giornale,
0: cioè uno scrittore.
2: Ho studiato l'Odissea, l'Inaide, mi ha detto porto. No.
0: Poi abbiamo si parlerà di un evento di musica jazz, so che tu ami la musica jazz.
2: Sì.
0: Sei preparato?
2: Yes,
0: hai messo qualcosa in scaletta?
2: Mi pare di sì, la scaletta c'è, no? Se no uno un po' come fa?
0: Ne prendi una,
2: è la porta. La porta, dai.
0: Diciamo i nomi degli ospiti che avremo
2: è
0: questa
2: vero,
0: sera.
2: È vero, oh ragazzi, dai.
0: Gemma Palmieri, yes, che ci parlerà di questo evento, che si terrà tra l'altro domani.
2: Domani.
0: E poi ci sarà Dario Dragna, il nostro scrittore, un consulente narrativo che vive e lavora a Francoforte, che ormai conosciamo benissimo, sì, di Radio, sì, X Italia, che, sì, verrà per la prima volta, Carlo, qui a Radio X Italia.
2: Sì, infatti, io gli ho detto,
0: è la prima volta che verrà Dario.
2: Pensavo che era di casa. Perché
0: no, non è mai venuto.
2: L'ho visto, cos'è, giovedì scorso anche l'ho visto, vabbè, però...
0: Non ci hai parlato.
2: No,
0: e ora l'abbiamo invitato per questa puntata. Di
2: lunedì
0: scopriremo con questi ragazzi cosa hanno da dirci, cosa hanno da... gli argomenti di cui parlarci e gli eventi appunto di questa settimana e delle prossime settimane di cui si occuperanno. Quindi Carlo, io direi che settembre è un bel mese per ricominciare, non
2: sì,
0: come disse Gazzelle.
2: Gazzelle lo mettiamo giusto perché, esatto, a noi piace.
0: Gazzelle cosa dice? Settembre è un mese di merda per ricominciare.
2: Buon ascolto, ciao.
3: Hai mai visto una casa? Hai sognato di entrare? Il profumo del mare, di un'estate che muore, di una stella che cade.

0: Inizia anche l'autunno oggi, Carlo, 21 settembre, esatto. È iniziato l'autunno. Tu come te ne accorgi che è iniziato l'autunno?
1: Come me ne sono accorto? Stamattina sono andato a fare la spesa e vedo le castagne.
0: E quello per te
1: il tuo... Per me è l'autunno, cioè, mi ha fatto gola.
0: Io ho visto già le cose di Natale, quindi... Beh, lo sai, per me è dicembre, inverno pieno.
1: In Germania arriva tutto prima, veramente.
0: Tutto in anticipo. Infatti, sto a comprare le cose per San Valentino.
1: Infatti, sì. Addirittura.
0: Eh sì, io sono molto in anticipo già.
1: Mamma mia.
0: Mi porto avanti rispetto a loro.
1: Senti, non facciamo, a parte le scherzi, che dici, presentiamo?
0: Sì, presentiamo questi che sono venuti, sono carinissimi, sono già... piazzati qui alle loro postazioni, allora, il microfono, le cuffie ce l'hanno, Carlo,
1: sì,
0: ti
1: le cuffie ce l'hanno, parlo dispari, chi fa prima?
0: No. Per galanteria presentiamo prima Gemma Palmieri, buonasera e benvenuta qui a Radio X Italia, Gemma.
2: Ciao Francesco, ciao Carlo, grazie mille per averci ospitati, è un onore.
0: Sai cosa ti aspetta, perché poi dopo quando vanno via gli ospiti di solito dicono è stato tutto tranne che un onore partecipare a questa trasmissione.
1: No, dai. Bene.
0: Diamo anche un altro ospite il benvenuto, quindi Dario Dragna, benvenuto anche a te qui a Radio X Italia. Per la prima volta, Dario, diciamo.
3: Per la prima volta, sì, non mi ha mai invitato, Francesco.
0: Dal 2015 che vivi a Francoforte, non ti ha mai invitato.
3: Non me l'ha mai chiesto.
0: Non te l'ho mai chiesto. Ora
3: comunque, grazie mille per l'invito, grazie davvero.
0: Volta. Anche con te, Dario, non so se ci ringrazierai dopo. Vediamo. A fine puntata, se ti piacerà questa puntata di Radio X Italia, perché Carlo ha delle domande molto pungente.
3: Vabbè, educazione si
0: Gemma
3: deve fare, grazie mille.
0: No, Gemma, dai, siamo buoni. Dai,
2: sono emozionata.
0: Siamo due scappati di casa, ma siamo buoni, dai.
1: Esatto.
0: Quello...
2: Si vede.
0: Ecco, grazie. Abbiamo dato un'impressione
1: giusta. Meno male, bene.
0: Mica volevamo far bella figura.
1: No, infatti. Allora, Gemma, mi leggevo che sei volontaria di Still I Rise, no? Deutschland, no?
2: Yes.
1: Ci spieghi un attimo, cos'è questa cosa, no?
0: Ce lo facciamo spiegare da Gemma, appunto.
1: L'ho detto bene, no? I Rise Deutschland. Cos'è?
2: Still I Rise Deutschland è un'associazione umanitaria che supporta Still I Rise International, che è la prima associazione al mondo che si occupa di garantire l'educazione migliore al mondo, quindi quella accessibile allo 0,1% dei bambini sulla faccia della terra.
1: Bellissimo.
2: Gratuitamente ai bambini più vulnerabili sulla faccia della terra.
1: Bellissimo.
0: Direi, no? Un'iniziativa molto importante.
1: Infatti,
0: ricordiamo che è un'iniziativa già a livello internazionale di cui parliamo, perché l'associazione è presente in tutto il mondo, quindi
2: bello.
0: E tu invece, Gemma, scusa se ti interrompo di nuovo, da quanto tempo sei qui invece in Germania?
2: Io sono brand new, sono qui da un anno e quindi sono qui come...
0: A Francoforte.
2: Sì.
0: Però sei una che ha viaggiato tanto nella vita.
2: Sì, io sono originaria
0: sei
2: della...
0: giovanissima, quindi nella vita inteso...
2: Sono molto giovane,
0: anni.
2: Per galanteria non dirò l'età, ma sono originaria della provincia di Napoli, poi io sono passata per la Francia, sono passata per il nord Italia, quindi per il Veneto, e poi ho fatto una deviazione e sono arrivata a Francoforte.
0: Ti piace Francoforte?
2: Mi piace Francoforte, è molto viva ed è molto inclusiva come città, c'è tanta varietà.
0: E la vostra associazione ha sede qui a Francoforte? O?
2: La nostra associazione ha iniziato a Monaco già molti anni fa e questo è il primo evento che lanceremo su Francoforte, anche con lo scopo di allargare il lab di volontari qui in città.
0: Quindi sono tanti gli italiani qui in Germania?
2: L'associazione è italiana, quindi tutti i volontari che si trovano in giro per il mondo sono maggiormente italiani, ma non solo. E quindi c'è una grandissima comunità italiana che lavora su questo progetto.
0: Ecco, progetto ed evento che sarà domani, lo ricordiamo,
2: sì.
0: Il Kunstverein, famiglia Montez, che è a Francoforte, che è molto conosciuto per gli amanti dell'arte e della musica jazz, come Carlo, che sta già facendo il disturbatore seriale.
1: No, perché? Stavo improvvisando, jazz.
2: Domani, dopo lavoro, inizierà verso le 6:30 e andrà avanti fino alle 10:30 circa, quindi... Puoi venire quando ti pare, letteralmente, ci sarà un buffet all'italiana.
0: Ora parleremo di tutto, dell'evento in sé, ci addentriamo nell'evento, nel programma, di cosa vi occuperete, cosa ci sarà, cosa ci aspetta, chi parteciperà. Dario, se tu anche domani sei libero e vuoi partecipare a questo evento.
3: Assolutamente sì.
0: Ti spiegheremo con Gemma cosa c'è domani, il programma. E come musica, appunto, abbiamo detto jazz, quindi abbiamo dato già un attimino una premessa. già durante la nostra, diciamo, presentazione della puntata, e l'abbiamo messa anche in scaletta da Carlo, perché ti ho visto.
1: Ti sei
0: giocata subito una carta,
1: una bella carta di quelle belle. Cosa dici? Mettiamo Dune Mosse, no? Sai, la versione però Zucchero e Miles Davis, che suona,
0: sì,
1: che improvvisa
0: strafare oggi, quindi Gemma, anche noi ascoltiamo,
1: anche perché, per dire, insomma, buona Still musica. I Jazz Foundation Rise, Fundraising Night, no? È il nome dell'evento, giusto?
0: Sì, quindi ci siamo.
2: Still
0: a te.
2: I Jazz.
1: Va bene, vai.
0: Però io dopo ho preso anche una canzone della scaletta privata di Gemma, sono andato a sbirciarla
1: nella
0: sua playlist, quindi ve la faccio ascoltare subito.
1: Buon ascolto.

0: E rientriamo in diretta qui, la lasciamo un po' così sottofondo questo pezzo qui, perché Carlo è stupendo. Due big mondiali della musica, sì. Zucchero, Miles Davis. Non ha bisogno di presentazioni, Carlo.
1: Assolutamente sì. Bello, bello.
0: Questa volta hai fatto una bella scelta, Carlo. Devo dire che quando ti lascio ogni tanto carta bianca, ti comporti
1: carta,
0: bene.
1: Carta bianca. Che dici, dai, allora andiamo avanti con i nostri ospiti.
0: Sì, perché io devo dire, essendo io ignorante in inglese, lo sai bene, Carlo.
1: Esatto.
0: Voglio di nuovo il nome dell'evento che si terrà domani.
2: L'evento di domani è Steel Eye Jazz. Steel Eye Jazz è un evento di jazz, swing e anche un po' una jam in cui si suoneranno musiche brasiliane, quindi dal bossa nova classico fino ad arrivare a un mix di jazz, funk, pop. No, avremo anche una big band presente.
0: Quindi ci sono un sacco di cose che ci aspettano. Manco solo io. Manchi saluto tu, manca.
1: Ma porto il mio violino.
3: Ma perché non vieni, Carlo? Scusami.
1: Potrei, sì. Devo chiamare Lady Gaga, perché io di solito lavoro con Lady Gaga.
0: Sono disoccupato, la sappiamo tutti, Carlo. Lo sanno tutti a casa.
2: Il cibo siciliano non manca.

0: Milano, basta.
1: A Milano dico sfere di riso.
0: Può essere. Comunque siamo finiti, stiamo divagando di nuovo. Parlando dell'evento. L'evento che si terrà, questo lo dico io, al Kunstverein Familie Montez, che si trova sotto il ponte, che con l'ultimo ponte, che non è l'ultimo, quello che collega Oberat, Francoforte, direzione BCE, esatto. Per chi non sapesse dove si trova, sotto quel ponte c'è uno dei, secondo me, uno dei locali più belli di Francoforte per chi ama l'arte. Non so se Dario, tu sei mai stato a questo, in questo posto, Galleria Montez?
2: No, in tutti questi anni non ci sono mai stato.
0: E ti perdi veramente tanto, perché è uno di quei posti bellissimi dove l'arte la fa da sé, e non solo l'arte, in questo caso diciamo musicale, quindi, perché loro fanno tanti eventi di musica jazz soprattutto, ma anche a livello artistico, quadri, esposizioni, quindi
3: una galleria d'arte molto bella,
0: molto rinomata anche la famiglia Montez.
2: Niente da segnare,
0: quindi da segnare, uno dei posti dove dovrei andare domani, perché domani vi aspettiamo lì, perché Gemma ci tiene, quindi
3: dopo lavoro, dopo cena, quando volete, il Kunstverein Familie Montez ci ha gentilmente ospitato per questa serata di raccolta fondi, e noi sono mesi che ci impegniamo per renderla il più piacevole possibile, perché la musica unisce, esattamente come le scuole di Stile Rise uniscono.
0: Quindi ci parlerete domani anche di questo progetto, immagino avete anche degli stand dedicati a questo, che spiegheranno anche il vostro progetto, le presentazioni varie, ecco, sì. Cosa volevo dirti, Gem, da quanti anni sei attiva invece tu in questo progetto associativo?
3: Quasi due anni. L'ho conosciuto a Padova e ho trovato qui l'hub di volontari che ha sede principale a Monaco e lancerà il primo evento su Francoforte proprio domani.
0: Perché l'evento, ricordiamo, è stato già fatto diverse volte su Monaco, quindi avevate la base, diciamo, tedesca, era su Monaco, quindi lì già
3: in versione rock, stile rock.
0: Versione rock. Ah, vedi?
2: Wow.
3: Sì,
0: interessante.
3: Sì.
2: Però le arancine c'erano sempre.
0: No. C'erano i Monaco Muster,
1: Gli arancini col disco.
3: Dirò di sì per il content.
2: Ah, ok, va bene.
0: Ci sono ovunque gli arancini, ci sono, se li sono portati da casa quando se non c'erano. Però diciamo, sono già molti anni che è attiva in Germania questa associazione, almeno 5 o 6 dicevi.
3: Sì. Stile Rise nasce nel 2018 in Italia, quindi è un'organizzazione italiana, il founder Nicolo Govoni è italiano e lavora a livello internazionale, quindi hanno 7 scuole nei paesi più marginalizzati, e dove ci sono i bambini più vulnerabili del mondo, quindi li accolgono nelle scuole proprio in base al loro grado di vulnerabilità. Più lo sono, più hanno diritto all'istruzione migliore possibile esistente sulla faccia della terra, e i risultati si vedono.
0: Siete presenti in 7 nazioni, giusto?
3: Sì, siamo in Colombia, in Kenya, in Sud Sudan, Siria, Repubblica Democratica del Congo, e la prima scuola è stata aperta in Grecia. Prossimamente ci sarà anche un'apertura a Mumbai, in India e in Italia.
2: Complimenti davvero.
0: Quindi questo già fa capire a casa chi ci sta ascoltando la grandezza che ha questo progetto, questa associazione, perché inizialmente uno magari pensa all'evento in sé di domani, invece dietro ci sta un'associazione molto più strutturata a livello mondiale, molto più grande, quindi è molto importante domani, ecco, creare questi ponti, questi collegamenti per chi vive a Francoforte e andare a scoprire.
3: È un onore anche essere stati nominati al Nobel per la pace nel 2023 con l'associazione e nel 2020 con il founder.
1: In Brasile avete qualche sede, qualcosa in Brasile?
3: Non ancora.
1: Perché? Però che dici?
3: Ci sono dei contatti.
0: Ce li portiamo noi. Perché spulciare anche tu la playlist di Gemma.
1: Certo, di Gemma.
0: E sei andata a prendere un brano che sicuramente domani ascolteremo.
3: Sì, assolutamente.
0: Quindi domani troverete anche questo, non solo Zucchero e Miles Davis, ma anche Maschenata.
1: Maschenata, buon ascolto.

0: E io lo sapevo che finiva così, con Carlo che mi balla in studio. Tu non fai il moderatore, fai il ballerino qua. Non
1: viene... Ma hai detto, balli sì, canti sì, suoni piano sì, parli troppo.
0: Quello sicuramente, Carlo, quello sicuramente. Però è la prima volta, Carlo, stavo pensando che ci troviamo qui a dare spazio a un ospite come Gem, appunto, che si occupa di un'associazione molto grande, molto importante, anche a livello... umanitario
2: sì.
0: Mi viene il termine, Dario, passami sto termine, tu che sei un consulente narrativo.
3: Assolutamente. Ma anzi, in realtà avevo una domanda da farle.
0: Sì, vai.
3: Io volevo chiedere, ma tra tutte le associazioni umanitarie che esistono in Italia e che si occupano più o meno della stessa cosa, perché proprio questa?
4: Questa è molto particolare per, secondo me, un motivo principale, cioè che è indipendente. Cioè Stella Rise non si appoggia a nessun ente europeo, nessun fondo europeo, nessun ente sovranazionale, nessuna multinazionale che non rispetti i suoi valori etici, e quindi in qualche modo può fare esattamente quello che vuole fare senza temere di essere fermata da un momento all'altro, e quindi tutti i fondi arrivano da donazioni di private o di associazioni che rispecchiano la missione, quindi di portare l'educazione migliore del mondo a tutti, partendo dai più vulnerabili. E è molto nobile, io ci credo.
3: È stupendo, in realtà.
0: Voglio essere anche un po' polemico, in queste, dato che tu sei entrato in questo progetto e ci credi molto, hai avuto anche modo di toccare con mano i risultati, quindi di vedere veramente i risultati di questi ragazzi che frequentano queste scuole, quindi ci sono anche lì dei dati confortanti.
4: Sì, io dall'Università di Padova, quindi avendo fatto un po' di ricerca, sono abbastanza fissata anche sui dati, e anche il numero di bambini che lo hanno raggiunto è alto, circa 77.000 persone. Si occupano non soltanto di educazione ma anche di supporto psicologico e pasti assicurati, trasporti assicurati per la scuola, e la cosa impressionante è che questi bambini, anche a confronto per esempio con i bambini delle scuole pubbliche italiane, sono molto più fiduciosi per il loro futuro, sono molto più felici di andare a scuola, sono molto più curiosi e pensatori intrigati, critici, no? Quindi sono veramente attivi.
0: E si sentono sicuramente parte integrante di questo progetto anche loro.
4: Pienamente, cioè la scuola lì è come una casa. Quindi la scuola è qualcosa che ti aiuta a realizzare i tuoi sogni, cosa che...
0: E ovviamente poi nei territori dove voi siete e vi occupate sono anche delle zone non consigliatissime, non facili da vivere, quindi immagino...
4: Dove è impensabile avere sogni.
0: Ecco, dove il concetto di vulnerabilità è molto alto anche quando si parla di bambini.
3: Ecco perché vogliono aprirla pure in Italia, dicevi.
4: Sì, proprio per dare uno schiaffo morale e dire non c'è bisogno di tantissime risorse per... far sì che tutti i bambini credano in loro stessi, si impegnino e siano interessati al mondo e anche alla loro città, anche alla loro cultura locale, che abbiano le competenze per costruire.
0: Detta anche in parole povere, potrebbe quasi sembrare una scuola privata, ma non, cioè, che non ha costi, ecco, per chi...
4: Esatto, cioè perché il baccalaureato internazionale è una delle scuole private più costose e più elitarie del mondo. L'ho detto prima, penso 0,1% dei bambini vi ha accesso, e loro sono certificati con questa istruzione, quindi le elargiscono gratuitamente.
0: E io penso che è molto interessante questo progetto, e domani appunto chi è a casa ci sta ascoltando può andare al Kunstverein Famiglie Montez intanto incontrare anche Gemma di persona, perché immagino sarai lì allo stand
4: a presentare, assolutamente.
0: Ecco, quindi in veste di presentatrice darai tante informazioni e ti occuperai anche del programma, che come detto riguarderà una parte musicale, quindi di musica jazz,
4: tanta musica.
0: C'è dietro anche lì un'organizzazione pazzesca vostra dietro. E...
1: Scusa, ho capito bene, bisogna andare a stomaco vuoto, giusto? Tutto sto
0: mangiare. Come abbiamo detto, ci sarà anche da mangiare, c'è il nostro amico
4: pizzaiolo napoletano.
0: Però lo possiamo ricordare, lo possiamo dire, facciamo buona pubblicità anche ai nostri amici di Nap,
4: pizza
0: napoletana doc, arancini di Catania, di Palermo.
3: Arancine. Va bene, no, non ti guardo male. Dai.
0: Non mi guardare male, però sta cosa del sesso degli arancini è diventata ormai insopportabile.
1: Il sesso degli arancini. Andiamo con la musica, Francesco.
0: Sarà la prossima puntata questa qui, Carlo.
1: Il sesso degli
0: intanto
1: arancini.
0: Noi continuiamo qui con un po' di musica, dato che Gemma è di Napoli. Io ho messo il nostro duo napoletano di DJ molto famosi ormai in terra teutonica, perché loro sono nati a Berlino, Carlo.
1: Ma dai,
0: in Ugenea.
1: Buon ascolto.

0: E questi sono i Nugenea a Francoforte, un duo napoletano di DJ. Poi in realtà c'è tutta una band a seguito, non sono solo loro due. Quasi vai a vederli live. Tra l'altro sono stati da poco a Napoli al Palapartenope in Ugenea, uno spettacolo pazzesco, Gemma, non ti dico. Invece domani che band ci toccherà aspettarci?
1: Allora, domani in prima serata avremo una mini band con piano, chitarra, violino e batteria e una cantante. E in seconda serata, quindi dalle 8:30 in poi, ci sarà la Big Bamble Jazz Band, che fonderà un po' di jazz, funk, swing, quindi da John Coltrane ai Beatles fino addirittura a remixare Bruno Mars praticamente. Quindi
0: domani programma pieno.
1: Sì.
0: E noi non mancheremo, e anche a casa sono sicuro che le persone sono curiose di partecipare, e come detto, per una giusta causa, una raccolta fondi per dei progetti molto importanti, le scuole, ricordiamo. Ma comunque ancora siamo qua in diretta. Dario, tu?
2: Io.
0: Prima volta a Radio X Italia dal 2015, dicevamo. Lo sai che non immaginavo che sono passati tutti questi anni da quando ci conosciamo.
2: Ci siamo conosciuti un po' dopo il 2015, però sì, è davvero tanto tempo.
0: Comunque ci vediamo ormai tutte le settimane almeno 2 o 3 volte. Dopo mia moglie sei la persona che frequento di più e che incontro di più.
3: Ma non ero io.
0: No.
2: Ma infatti,
0: stai perdendo mese, abbiamo pure troppo, Carlo.
3: Infatti. Ciao.
0: Ci siamo visti poco tempo fa, perché ci siamo visti giovedì, che hai partecipato a un mio incontro e porto una canzone, appunto, un incontro dedicato alla musica.
2: Poi tu vieni ai miei incontri.
0: Io vengo ai tuoi.
2: Tra le righe insieme,
0: che riguardano appunto la letteratura, i libri. Sono tutti eventi collegati alla Dolce Vita, di cui facciamo parte, che ci danno modo di creare questi collegamenti e questi ponti. Quindi, Gemma, anche tu, se sei appassionata di musica, se sei appassionata di libri, frequentaci, vieni ai nostri eventi. Tra l'altro, uno è mercoledì, il tuo.
2: Il mio è il mercoledì di ogni mese, un mercoledì al mese.
0: Un mercoledì al mese, quindi sarà questa settimana mercoledì.
2: Questa, sì, il 23, dopodomani c'è questo evento qui. Abbiamo creato questo format, fondamentalmente io chiedo alle persone di portare un libro del cuore o qualsiasi cosa scritta. Io lo dico sempre, anche se volessero portare ricette, va benissimo. L'importante è che mi spieghino, ci spieghino e condividino con gli altri perché stanno portando questo libro, cos'è che li ha spinti, qual è l'emozione che vogliono trasmettere agli altri, e poi io faccio in modo di far partire un dibattito in cui si parla dell'argomento che viene fuori, o se anche gli altri condividono questa esperienza e magari si creano appunto così dei legami e delle connessioni.
0: Dario, però io entro subito a gamba tesa, perché oggi di libri appunto sei stato invitato, perché in questo mese è uscito il tuo di libro.
2: Esatto.
0: E in questi giorni, diciamo nelle settimane a venire, ci saranno degli eventi importanti, perché ci sarà la presentazione ufficiale, perché ricordiamolo, in radio oggi non sei venuto con il libro e presentarlo qui in radio, non mi hai dato quest'anteprima.
2: Sì.
0: Ci sei venuto a parlare però degli appuntamenti che seguiranno.
2: Sono venuto a parlarvi sono venuto a parlarvi degli appuntamenti che seguiranno, perché io, diciamo che per me è una grandissima esperienza, perché sto dando una seconda possibilità a questo romanzo. Questo romanzo era già stato pubblicato nel 2019.
0: Ci dici il nome pure.
2: È Variazioni Goldberg, un viaggio tra sé e sé.
0: Vedi, qualcosa riusciamo a tirarti
2: esatto,
0: fuori
2: subito.
0: Perché sei molto trattenuto su questo tema.
2: Di solito sono un attimino più sciolto. In questo momento sono molto
0: scoperto,
2: molto
0: che non
2: emozionato.
0: Non vuoi darci notizie.
2: No, lo ripeto. Anzi, il romanzo si intitola Variazioni Goldberg, un viaggio tra sé e sé. E sto dando una seconda opportunità a questo romanzo, tra l'altro molto in tema col romanzo stesso, che parla, il cui il protagonista ha più possibilità all'interno della sua storia, e cerca di viverle tutte. Anch'io ho voluto dare una seconda opportunità, perché il libro purtroppo l'ho pubblicato all'inizio del Covid. Proprio ho pubblicato il libro, è partito il Covid, e va da sé che non è stato facile poter organizzare eventi, poter organizzare qualsiasi cosa, anzi si è bloccato. E allora ho deciso finalmente di dare una seconda opportunità, di ricreare una copertina, mi sono ripreso i diritti d'autore,
0: iniziamo a dare la prima data importante di questo libro, di questa presentazione del libro, che si terrà appunto qui
2: l'1 ottobre alle Petit Café Host, dove di solito organizziamo tra l'altro
0: sì,
2: gli
0: anche
2: eventi
0: vicino alla
2: BCE,
0: vicino a Galleria Montezza, vicino
2: BCE,
0: al Consolato, siamo tutti
2: esatto,
0: in quella zona,
2: siamo
0: lì,
2: tutti là. Sarà un evento diciamo limitato, però il primo evento in cui appunto parlerò del romanzo e che anticipa l'evento più grosso.
0: Appunto, io... perché oggi sono due gli appuntamenti di cui sei venuto a parlarci.
2: Esatto, grazie alla Deutsche Vita che mi ha fatto presentare dalla KFAO, che ringrazio ulteriormente. Sto avendo la possibilità di partecipare alla Frankfurter Buchmesse, quindi alla fiera internazionale del libro di Francoforte. Mi daranno 30 minuti a disposizione per presentare il mio libro e parlarne con le più grandi case editrici internazionali ed è un'opportunità davvero unica, soprattutto vorrei aggiungere, per un romanzo indipendente, perché molto spesso è più semplice entrare in questi grandissimi eventi, è più facile entrare con delle case editrici, invece da indipendente è molto più difficile, quindi questa opportunità è davvero unica.
0: E allora wow. Dario, noi grazie. Piano piano ci addentriamo dentro questo libro, questa storia, piano piano ci racconterai qualche altro aneddoto. Come abbiamo già detto, il primo ci sarà la presentazione alle Petit Café Host organizzato dalla Deutsche Vita, quindi andateci. A che ora?
2: Alle 19.
0: Alle 19, quindi non perdetevi la presentazione il 1 ottobre. E poi alla Buchmesse ci sarà quest'altra presentazione che tra l'altro una delle fiere del libro più importanti, esatto, che abbiamo in Germania.
2: Nel mondo.
0: Nel mondo.
2: Nel mondo.
0: Quindi...
3: Io gli auguro di avere tanti paparazzi attorno che fanno tutte le foto.
0: Sì, no? Paparazzi, infatti speriamo che gli portano fortuna, perché Cesare Cremonini, Scaletta, paparazzi,
3: allora,
0: la
3: paparazzi,
0: nuova
3: vai,
0: arrivata.
3: Ascolto.

0: Che adrenalina, Cesare Cremonini. Sai, il rumore dei paparazzi, questo.
1: Il rumore dei paparazzi, ho detto, gli ho augurato tanti paparazzi, quindi clic, clic, clic.
0: Un grande Cremonini, non ne sbaglia uno, poi che adrenalina con questo pezzo che parte sì. Bello tosto,
1: rock,
0: Dario,
1: rock
0: ti mette
1: 60,
0: una bella carica.
2: Sì,
0: carica che ti serve in questi giorni, queste settimane che ti toccano.
2: Devo rimanere sempre sul pezzo.
0: Allora, io Carlo, prima nel fuori onda, Carlo, Dario, scusa.
1: Dario Francesco, io sono Dario, lui è...
0: Non peggiorare la situazione.
1: Io sono Carla.
0: Giuliana? Gem è sempre Gem. No, nomi a parte ora. Prima pensavo, durante la canzone, invece, stavo pensando, dato che non ci vuoi spoilerare molto sul libro, perché come detto tutti i grandi libri si presentano nelle date ufficiali, quindi andate il 1° ottobre per la prima presentazione del libro, quindi ovviamente io ci sarò. Ma dato che in radio non riusciamo a spoilerare niente, a tirarti niente da nessun segreto su questo libro, mi tocca invitarti il mese di ottobre dopo la Buchmesse, quindi dopo queste due esperienze che ti toccano a breve, e poi riaverti qui in studio a parlare più approfonditamente del libro. Magari ecco, riusciamo anche a leggere qualche pagina, perché a Carlo piace molto che lo scrittore dei libri legga la pagina, la propria pagina.
1: Cosa devo leggere?
0: In diretta.
1: Cosa
0: quindi
1: devo leggere?
0: Vogliamo continuare questo trend di Radio X Italia con i nostri scrittori che abbiamo ospitato. Quindi, se per te va bene, possiamo rinnovarlo in diretta questo invito.
2: Comunque, per avere già delle informazioni in più sul romanzo, a parte che c'è la quarta di copertina, è già disponibile su Amazon e nelle mie pagine social c'è la possibilità già di andare a vedere, di avere qualche anteprima, ma comunque il prossimo mese ne verrò qui a parlare molto volentieri, a leggervi qualcosa.
0: Quindi Carlo, calendario, intervista a Dario Dragno, presentazione del libro a Radio X Italia.
1: Italiano,
0: non sarà l'anteprima?
2: Sì, sì, italianissimo. No, io scrivo solo in italiano. No. Sì. Speriamo che alla come se qualcuno lo noti e dica: ma lo traduciamo? No, non lo so, questo sarebbe un grande sogno.
1: Lo traduco io,
2: ma
1: non c'è problema.
2: Vediamo.
1: Lo traduco io qua adesso.
0: No. Tu non toccare i libri, no. Carlo, perché no. Fai danni. Occupati di
1: musica.
0: E anche lì ho i miei dubbi. Carlo, tra l'altro, noi giovedì abbiamo avuto modo di incontrare Dario, però tu ci hai lasciato un po' in anticipo, sei scappato via dal nostro incontro. Porta una canzone. Mi avevi portato però una canzone, io l'ho messa in scaletta sia a giovedì, ma l'ho portata anche qui in radio perché ho trovato un testo molto bello. Lei, Anna Castiglia,
2: Anna Castiglia, sì,
0: siciliana, catanese, lei è fantastica, secondo me una delle voci femminili italiane più brave che
2: ma
0: abbiamo.
2: Ma non solo le voci, io occupandomi di scrittura, io trovo il testo fantastico, soprattutto mi rappresenta tantissimo.
0: E quindi io, dato che giovedì non ho avuto la possibilità di scoprire cosa ti lega a questa canzone che avevi portato, ne voglio approfittare per ascoltarla ora in diretta e poi per, se ci vuoi parlare un attimino, perché avevi scelto questa canzone, se ti va di fare sto gioco.
2: Dato, sono qui per
0: dato che il libro oggi l'hai lasciato un pochettino, ci lasci un po' in sospense.
1: Vai con la
2: assolutamente
1: musica.
2: Sì.
1: Buon ascolto, vai.

0: difendi un principio sbagliato, raccomandato dai problemi del passato, quando diventi participio passato.
1: E questo è il Participio Presente di Anna Castiglia, una cantautrice appunto siciliana, catanese, quindi conterranea di Dario, che lei è una scrittura fantastica.
2: Una scrittura fantastica,
3: ma soprattutto questa canzone, appunto, come dicevo, mi rappresenta tantissimo. Non rappresenta soltanto me, ma rappresenta anche le persone con le quali lavoro, cioè gli scrittori, ma in generale tutti gli artisti. Lei parla di cantanti, che è proprio questa sensazione iniziale quando tu incominci a proporre la tua opera, smetti di essere, cioè cerchi in tutti i modi di non essere più emergente, appunto, che è il participio presente di emergere. Quindi mi piace tanto anche questo gioco di parole che ha fatto dal punto di vista grammaticale, ed è come ci sentiamo noi, quindi ci sentiamo perennemente emergenti, non riusciamo mai ad emergere nella massa dei tanti scrittori, dei tanti cantanti, dei tanti artisti che ormai ci sono nell'epoca contemporanea, soprattutto per via dei social, e ci dobbiamo tutti quanti trovare una nostra piccola nicchia per cercare di, come dice lei nella sua battuta, di diventare emergenza. Quindi l'adoro.
1: È molto interessante il significato che gli dai, per questo nelle mie serate, ecco, mi piace che appunto le persone si esprimano con quello che sentono attraverso la propria canzone, attraverso la propria musica. Quindi mi piace, anche perché io l'ho ascoltato, ho avuto modo anche di leggere il testo, gli ho dato un altro significato diverso dal tuo, ma questo è normale, mi sembra.
3: Sì, sì, normale.
1: Invece il libro, ecco, Gemma la vedo curiosa, io la vedo...
3: Meno male che Gemma è curiosa, dai.
1: Vuole sapere di più.
3: Dai, dai, sì. Speriamo di incuriosire quante più persone possibili.
4: Ma mi ha sconfifferato l'idea che il protagonista, o chi che sia, cerca di vivere un po' tutti gli scenari possibili e immaginabili, come cerchiamo anche di fare noi un po' tutti i giorni, che proviamo a agire in tanti contesti diversi per alla fine fare la cosa giusta. Ma che genere è?
3: Allora, il genere di base, diciamo che le case editrici moderne lo identificherebbero come narrativa contemporanea, ma in realtà, come tutte le cose di narrativa contemporanea, cercano di toccare quanti più generi possibili. Infatti da questo punto di vista diciamo che si passa dal realismo magico, quindi ci sono degli elementi fantastici, fino al romanzo psicologico, perché proprio io vado a toccare temi molto importanti quali la depressione, il non accettarsi, e anche le relazioni tossiche. L'amore è uno dei concetti centrali di tutto questo romanzo.
4: Intenso.
3: Grazie.
1: Ci è voluto Gemma per farti le domande, per farti uscire
3: qualcosa. Io aspettavo le domande, cioè io ti ho detto sì, non parliamone troppo, però magari qualche domanda, quindi grazie Gemma per avermi fatto.
4: Con piacere,
3: Gemma.
4: Non vedo l'ora di leggerlo.
1: Sì, ci vuole Gemma in radio.
3: Comunque Gemma, noi con te ne riparleremo il prossimo mese, quindi sì, ora, risolveremo tutti i problemi.
1: Non riesco a ricordare la data precisa da dire in radio, quindi il terzo lunedì di ottobre sarà il nostro... 16 ottobre.
5: Giusto.
3: Andiamo a vedere.
1: Controlliamo?
3: Stiamo tutti controllando i calendari.
5: 3, 2, 4,
3: il 17,
5: 17,
3: no?
5: 17 no. Il 19 ottobre.
3: Il 19 ottobre, perfetto, sì.
1: Alle ore 19, Radio X Italia, ci sarà Dario. Quindi ti ho dato un altro appuntamento in più da aggiungere alla tua agenda.
3: E ci sarò, ci sarò. Ci sarò.
5: Posso venire anch'io?
3: Anzi,
5: posso...
3: visto che ho l'agenda in mano, lo aggiungo adesso.
1: Bravo, bravo.
5: Posso venire anch'io?
1: No, tu intanto innanzi ad andare... No, devi andare il primo... alla presentazione alle Petit Caffè, perché comunque devi studiarti anche sì, l'artista, il libro,
5: sì.
1: E ce lo leggiamo così.
5: Si chiama Gem.
1: Il
5: Gem.
1: 19.
5: Aspetta, no, Gem.
4: Se lo leggo ti vengo a fare qualche domanda.
3: Assolutamente.
1: Ecco, sì, abbiamo già anche l'intervistato, cioè abbiamo tutto, abbiamo definito i confini.
3: Non posso desiderare niente di meglio in questo periodo.
1: Io spero anche che tra di voi, ecco, questo scambio, perché oggi è la prima volta che voi vi siete conosciuti e avete anche voi avuto modo di presentare i vostri eventi e i vostri progetti l'un l'altro, e quindi che vi siate incuriosite anche tra di voi a vicenda.
3: Io sì, assolutamente.
1: E soprattutto anche i nostri amici a casa siamo riusciti a trasmettere. Era difficile oggi.
3: A me ha trasmesso anche perché ha detto che la sua associazione, l'associazione con la quale lavora, cioè crea i sognatori del futuro. A me questa frase è piaciuta tantissimo, e quindi mi auguro che davvero ci siano più sognatori nel futuro e che questi ragazzini possano davvero cambiare il mondo.
4: E lo faranno.
1: Una cosa invece che ha colpito me durante i vostri discorsi è proprio il concetto di indipendenza, quindi sia nel tuo caso per quanto riguarda i libri e le case editrici, ma anche per quanto riguarda appunto un'associazione e i fondi, perché è importante, ma anche è importante poi supportarli in modo
4: concreto,
1: quindi con le donazioni. Quindi sarà domani molto importante che ci sia la presenza viva di Francoforte è andata a supportare questi progetti, perché poi i progetti indipendenti sono belli, sono forse anche molto più reali.
3: Più reali, e secondo me, almeno per quanto riguarda l'editoria, ma ho capito anche per quanto riguarda la sua associazione, danno la possibilità a chi non ha possibilità molto spesso, perché per partecipare in editoria, ad esempio, per arrivare alle grandi case editrici non basta più semplicemente scrivere bene, ma bisogna anche trovare tutta una serie di contatti e fare un lavoro già impeccabile per essere soltanto visto alle case editrici, mentre la via dell'indie, riuscire a fare qualcosa in indipendenza, magari ti può anche permettere di risparmiare qualcosa o comunque e riuscire anche ad avere il supporto di altre persone che stanno facendo il tuo stesso percorso. Io, per esempio, faccio parte di alcune realtà, che sono soprattutto realtà sui social, che permettono a molti indie di avere un supporto. E sto parlando di indie a bordo, per esempio di una realtà come Calligrafe.
1: E infatti, ragazzi, ci sarebbe veramente... ci vorrebbe una puntata per ognuno degli argomenti, quindi oggi un po' sono dispiaciuto avervi accomunato, quindi forse avete dedicato poco spazio per questi due grandi progetti, ma con te Dario ci siamo già detti che verrai ad ottobre. Gemma, tu verrai, spero, a parlarci anche di altri progetti futuri.
5: Novembre,
4: assolutamente,
5: no?
4: Assolutamente.
1: Novembre non lo so, ma novembre. Tutti i progetti futuri che vi riguarderanno, che verranno fatti soprattutto qui a Francoforte, spero ci terrai presenti e magari ritornerai qui in radio.
4: Guarda, i progetti per il futuro sono tanti, anche perché l'obiettivo più su grande scala dell'associazione è che questo tipo di educazione che dà coraggio non sia solo per i bambini della scuola, ma sia per tutte le scuole pubbliche. Quindi sia una possibilità per tutti di sentirsi capaci.
1: Ci vediamo con te domani.
4: Domani, alle 6:30.
1: In Galleria Montez. Sì.
5: 18:30, ok.
1: E con mercoledì, poi il 1° di ottobre e il 7 ottobre alla Buchmesse con Dario Dragno. Vi saluto, vi ringrazio. Ciao Carlo.
5: Ciao.
4: Grazie a voi.
3: Ottobre. Grazie mille per
5: musica.
3: L'opportunità.
1: Vi faccio ascoltare un pezzo che ci ha segnalato Catiuccia, che il nostro Yasser Mari l'ha prodotto, Plena Noche.
5: Wow!